chiusa, c'è via c'è, bisogna essere ben, o scasato snemmeli da spataccio. Nemo quindi ti lotato, letta mi in capo, riseguito felice, felice, arrozzo in diavo, bucciusa, c'è via c'è.

scemego non potte di posorican e gli sagadi che ne sali por lo man vidas e poi tasi dole vidas possire.

Hey, cose nevisi, animi commosse a me de bennise. Hey, che piroscio sa, hey, che lesso sorzio.